0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

At the same time,

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

mio padre seppellito un anno fa. Nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche, poche unghie.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Yes.
1: È Radio Super.
2: La tua Radio Super.
3: Sono le 5 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo

quanto amore fu sprecato per far ciò che oggi è anche mio. Un rumore per le scale, dimmi chi può essere a quest'ora.

stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6:23.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7:08.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente!
5: Sono le 8 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Hai perso, amica mia, l'istinto sessuale. Ti offro amore, tu resti di sale. Ti farò lo spogliarello che ti smuova un po' il cervello, che ti faccia dire olè. Anche l'ultimo indumento è caduto, ma è lo stesso.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 9:01.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: ideanottesrl.it.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Hai visto i saldi da Metalmark?
6: E come? Fino al 50% di sconto!
5: Su cosa?
6: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
5: Allora non posso perdermeli!
6: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 10 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 11 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Bene, abbiamo passato il menù del giorno anche oggi. Buongiorno cari amici, care amiche. Martedì di questa luglio che mi dicono si è leggermente rinfrescato. Meno male, perché ragazzi miei, non se ne poteva più. Però mi hanno detto: non illudetevi, perché è una temporanea diminuzione delle temperature, perché di caldo ce ne aspetta ancora. Intanto dico, viviamo giorno dopo giorno, accontentiamoci del freschino che almeno qui da queste parti c'è. Buongiorno dallo studio ovale del piccolo emirato di Polaveno, anche oggi il Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, canale 787, lo sapete benissimo, insieme sino alle ore 14 per mandare un po' di musica, per salutare i nostri sponsor e, perché no, per fare magari due riflessioni, ma soprattutto due chiacchiere in vostra compagnia. Chiacchiere che possono riguardare qualsiasi cosa vogliate dirmi o raccontarmi, ma semplicemente anche, io dico sempre, per i più timidi che non hanno mai fatto, anche una sola telefonata per dirmi: ciao, sono Tizio Caio, ti chiamo da e ti sto ascoltando. A me basta quello, perché così mi sento più gratificato, perché sapete che nonostante il caldo ho bisogno delle vostre coccole, dei vostri abbracci, ho bisogno di sentirvi vicini, anche se so che siete tanti che mi ascoltate, che ogni mattina mi fate entrare nelle vostre case, mi stendete il tappeto rosso, mi trattate come un grande ospite, come un grande amico, e a me la cosa fa effettivamente molto piacere. E allora vogliamo ricordarlo questo numero magico importante per poter intervenire al Giorgio Conti Show. Attenzione, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. E vi garantisco una cosa, che con me sarà diverso. Non ve lo dico io, ma ve lo dice la regina indiscussa della musica leggera italiana, la tigre di Cremona. Signori e signori, con noi Anna Maria Mazzini, alias Mina. Con te sarà diverso.

0: E andiamo subito a collegarci con la prima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno. Nessuno chiama, allora chiama la solita Dell'Aro.
0: Buongiorno, ma sai, il mio programma è un po' come il diesel, ha bisogno di qualche minuto, dopo chiamano.
1: Ecco, e allora ho detto, voglio salutarlo io per prima.
0: Quindi oggi sei praticamente sul podio, sei la prima in Hit Parade. Ascolta, si è rinfrescato un po' anche lì da te oppure fa caldo, caldo, caldo?
1: Ma c'è un po' di frescura stamattina, si sta discreti. A parte che abbiamo cominciato il giorno con un funerale, ma insomma, pazienza. Ma c'è un po' d'arietta fresca.
0: Mio secondo me, perché io ieri vedevo qua e là lampeggiare, forse da qualche parte un temporalino l'ha fatto, perché mi dicevano anche i ragazzi che anche giù nella bassa, che fa molto molto caldo, ieri sera c'era un'arietta e si respirava. Speriamo duri, però.
1: Speriamo che duri, sarà un po' difficile. C'era un lago stupendo stamattina.
0: Ci credo.
1: Anche perché scendo con la navetta, anche se non ho molta strada da fare, però mi prende su il mio amico e arriviamo al lago con la navetta e vediamo il lago con le barche, con i piroscafi, con gli aliscafi, bellissimo.
0: Bellissimo, guarda. Ecco, vogliamo far capire ai nostri ascoltatori che per navetta intendiamo quei bus che fanno avanti e indietro, non le barche, ecco. Non una piccola nave, sono i bus navetta.
1: No. È la navetta che trasporta le persone da un albergo all'altro, da una famiglia all'altro.
0: Certo, servizio pubblico, diciamo, su strada.
1: Ecco. Servizio pubblico.
0: Perfetto.
1: E il mio amico ha voluto un piacere e io gliel'ho fatto stamattina.
0: È così bello fare i piaceri, guarda, è la cosa più bella del mondo, riuscire a fare un piacere a qualcuno, veramente, perché poi prima o poi tutto torna.
1: Ecco. Ok? Adesso ti saluto perché se no mi sgridano.
0: Esatto.
1: Mi mettono con la testa nell'acqua del lago.
0: Esatto, ti imbavagliano. Lucienne, ti auguro uno splendido martedì. Ciao, ti voglio bene. Ciao.
1: Voglio bene anch'io, tanto, tanto, tanto.
0: Ciao, cara.

0: telefono, ma noi non lo facciamo piangere. Pronto?
1: Giorgio!
0: Giorgio! Oh Giorgio della... Buongiorno!
2: Buongiorgissimo!
0: Come stiamo?
2: Seduti sulla sedia.
0: Ma quale sedia?
2: Di casa mia.
0: Ah, non sei già a casa a pranzo? Hai già pranzato? Sì. Già mangiato pappa? Già fatto tutto?
2: Sì, già finito.
0: Pronto per un duro pomeriggio lavorativo?
2: Ma sì, ancora 5 settimane, poi e abbiamo poi, dato...
0: E poi dove si va dopo?
2: Si parte per il mare dal 15 al 22 di agosto.
0: Dove vai di bello?
2: Vado a Valverde.
0: Di Cesenatico.
2: Esatto.
0: E quindi da là potrai chiamarmi comunque, perché il telefonino ti farà sentire il Giorgio Conti Show anche a Cesenatico.
2: E io ti darò il buon Giorgio direttamente da Cesenatico.
0: Vorrà dire che mi farai il corrispondente da Cesenatico per una settimana, ok?
2: Esattamente, io ti volevo dire, dato che ho sentito anche chi era, mica la Carla qui prima, giusto?
0: No, era la Lucienne, era la Lucia, sì, la vero, Lucia, sì.
2: Sì, ho sentito io il nome. Che ha detto del bus navetta che porta
0: Sì, che porta le persone, non gli anziani, chi vuole.
2: Gli anziani, io dico gli anziani e persone, stavo dicendo gli anziani e persone.
0: Sì, esatto.
2: Esattamente dal 19 al... No, dal 20 al 26 fanno il Palio della Rocca, dico solo le date,
0: sì.
2: Dico solo la data, trovate tutto su internet, chi sta ascoltando,
0: sì.
2: Trova tutto sul bel programma, dopo io te lo farò avere a te un volantino, se non te lo lasciano direttamente a te, neanche se te a posto, se non te lo lasciano te lo lascio io.
0: Sì, ma sai che io passo dal bar e ritiro tutto, perché a fine mese qui c'è questo famoso Palio dell'Oca che io non ho mai visto, vorrà dire che quest'anno ci sarà un'oca in più a guardarlo.
2: Okay. E per chi parcheggia leggermente distante, non dico tanto distante, abbiamo il bus navette che ti porta direttamente in piazza.
0: Ma che sciccheria, veramente. Guarda come siamo avanti anche qui nel piccolo emirato di Polaveno. Bene, sì, eh. Io mi congelo, no, non è che mi congelo.
2: Dopo ieri era... Che ti ha chiamato la cosa, come si chiama? Quella dell'Alta Valle Camonica?
0: La Rita.
2: La Rita che ha detto che ci sono i cosi, i bucaneve.
0: Sì.
2: A proposito di parlare di neve, quest'anno qua a San Giovanni, che fanno sempre San Giovanni, il tema è il Natale.
0: Bene, sono contento.
2: Il Natale.
0: Porteremo un po' di neve e un po' di bucaneve dalla Rita, che peraltro mi ha mandato anche la foto, è vero, sono veri. Niente, bell'uomo, qui mi dicono di tagliare, se no non va la musica e gli sponsor. Ti auguro una buona giornata e ci aggiorniamo.
2: Un saluto a te. E un saluto a Pierangelo.
0: Va bene, che sicuramente sarà all'ascolto. Ti abbraccio. Ciao.

0: La grande Mina con te sarà diverso, pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Carla.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ti auguro una buona giornata, ti ringrazio di tutto quello che ci dici, che fai. Ecco, sei una persona che dai vita ai vecchietti, dai.
0: Allora, a quelli meno giovani, io non li ho i vecchietti, non li ho. O quelli meno giovani,
1: sei
0: basta.
1: Sei forte, Giorgio, sei forte, dai.
0: No, è allora,
1: bello,
0: io...
1: È bello solo ascoltare, perché i tuoi discorsi, tutte le tue cosette che dici, ci insegni anche tante cose, un po' il saper vivere ci insegni. Sei bravo. Vabbè, io oramai sono su Viale del Tramonto, anche se il sole è ancora un po' in alto, speriamo che,
0: esatto,
1: che tramonti un po' più tardi.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Ma tu
1: sono un po' egoista, Giorgio, sono un po' egoista.
0: Allora, sei...
1: Non sono, scusami,
0: vai.
1: Non sono di quelle vecchiette che, no, ma io voglio morire, io non lo dico, non me lo sento di dire. Sono andata in farmacia l'altro giorno, ho incrociato una vecchietta con una borsa piena di medicine, vedo l'ora di morire, signor. No, lei non vede l'ora di morire,
0: no,
1: se non avrebbe
0: di
1: medicine così.
0: Io dico sempre, guai a dire nella vita oramai.
1: Sì, è vero, hai ragione.
0: Guarda, ti faccio un esempio molto stupido. Nel senso, io ho iniziato il 2 marzo questo programma. Io prima e te manco sapevamo di esistere l'un l'altro.
1: Ah.
0: E quindi la vita ci ha regalato questo regalo. Ma la vita, ogni giorno che vivi, può regalarti qualcosa di nuovo a tutte le età, e quindi oramai non si dice.
1: È vero, anche le piccole sorprese, perché noi delle volte ci soprasiede e non ci si bada, però se tu fai tutti i giorni c'è una frase nuova, un'amica che ti dice una cosa nuova, sia nel bello e anche nel bruttino delle volte, però la vita è così, gente, bisogna viverla come viene, vero Giorgio?
0: Amore mio, ti dico una cosa, se ti accontenti delle piccole cose la tua vita sarà grande. Se aspetti le grandi cose potresti morire senza aver combinato niente.
1: Sì. Magari arrivano senza aspettarle, perché il destino delle volte, sai, io mi affido molto alle fatalità, al destino, però non ho la sfera di cristallo.
0: Certo,
1: giusto.
0: Ma sarebbe anche brutto sapere cosa ci accade domani.
1: Sì, è vero. Se io sapessi quando è la mia ora, muoio prima.
0: Esatto, così prendo di sorpresa anche di... Brava,
1: allora non
0: brava.
1: Ci penso, metto tutto nelle mani del buon Dio, quando sarà quello che viene, prendo. Io sono fortunata ancora alla mia età, sono quasi 97, sono qui nella mia casina, non mi manca niente, c'ho i miei ragazzi, la mia famiglia qui di sopra che mi sorveglia, mi assiste. Cosa voglio di più? Cosa voglio?
0: Allora, in attesa che tu vinca tanti miliardi al Super Enalotto, io ti dico, accontentati di dire ci sentiamo domani.
1: Bene, ti ringrazio tanto. Scusa le mie chiacchiere, a volte un po' così.
0: Sempre gradevoli, sempre gradevoli.
1: Grazie,
0: ti voglio bene.
1: Grazie anch'io.
0: Ciao Carla, ciao.
1: Ciao.

0: Summertime Blues, ovvero sia il blues dell'estate, per portare un po' di ritmo alla nostra mattinata.
1: Messaggio promozionale.
0: Ed ora naturalmente i saluti vanno allo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show. Quindi buon Giorgio a GFP Rack di Polaveno e all'amico Nicola Palini, questa fantastica azienda che si occupa di tantissime cose. Io ripeto, non ve l'elenco, andate sul sito, vedete tutti i vari reparti di produzione, vedete il reparto dedicato, per esempio, che so io, alla serigrafia, il reparto dedicato al trattamento galvanico, il reparto dedicato all'officina meccanica di precisione. C'è una bella intervista col nostro Nicolone fatta da una giornalista Rai, dove vi spiega tutte le cose che questa azienda fa, ripeto, presente da 50 anni e una delle 5 più importanti d'Italia. Vi ricordo subito solo ovviamente le coordinate per poterlo raggiungere. GFP Rack la trovi a San Giovanni di Polaveno in via Artigiani 40 con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Beh, credo sia il ritratto di noi quando avevamo 20 anni. Una chitarra e 100 illusioni. Magari la chitarra non l'avevamo, ma sognavamo una vita che poi non si sa se è diventata la vita che sognavamo. Pronto?
1: Pronto Giorgio, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno nonna Lu.
1: Buongiorno, buongiorno. Sai che questa canzone mi ha... Io credo di aver consumato il disco nel mangiadischi. Sai quei mangiadischi piccolini?
0: Che di una volta che portavi anche al lago, portavi dappertutto.
1: Esatto.
0: L'unica cosa che consumavano le pile troppo velocemente costavano care.
1: Sì, perché noi eravamo poi esagerati.
0: Cioè, esatto.
1: Mancavano sempre le pile, ma le pile non c'erano mai.
0: Esatto.
1: E comunque, guarda, bello ascoltare certe canzoni. Veramente, dici cazzo, quanti pensieri avevamo, quanta energia, quanti sogni avevamo. E poi la vita invece non ti dà altre cose.
0: È vero, abbiamo una cassettiera piena di sogni e poi finiamo col fare tutto quello che non avevamo immaginato.
1: Tutt'altra cosa. Però ecco, era un periodo veramente bello, ci si divertiva con niente, con pochissimo, avevamo voglia di parlare con gli altri. Oggi non si ha più voglia di fare un cacchio.
0: Eh beh, per forza, quando ti ricordo che il nostro cellulare era la cabina telefonica.
1: Esatto, sì, esattamente.
0: Ecco, allora, e non avevi magari neanche la monetina per il gettone, allora andavi a casa dell'amico, suonavi e dicevi, oh, usciamo un attimo, ecco.
1: Esatto, era così, succedeva proprio questo. Bene, sento le donne... Lago Cremona, poi c'è Ortensia da Muratello,
0: sì.
1: Breno, Ale,
0: no,
1: brave.
0: No, brave, e comunque qui si è rinfrescato, da te ancora di più, penso.
1: Sì.
0: Speriamo.
1: Deve piovere però, perché la cisterna si deve riempire di acqua, altrimenti sono in carenza mostruosa.
0: Ah beh, è vero, perché dovete sapere che chi ha le case in mezzo ai boschi ovviamente non arriva il servizio idrico nazionale, per cui bisogna raccogliere l'acqua piovana, e quella la usi per tante cose, mentre per l'acqua per il cibo vai giù alle fontane e riempi bottiglioni, così abbiamo dato uno spaccato della vita alpestre.
1: Esatto. Oggi infatti qua, al ritorno bisognerà fermarci alla fontanina, Giorgio.
0: Alla fontanina.
1: Dopo aver mangiato il gelato a Iseo.
0: Sì.
1: E passati a salutare Chiaretta. Ci fermeremo anche a fare scorta di acqua.
0: Perfetto, giornata completa oggi.
1: Completa oggi. E poi aperitivo faremo, perché stasera aperitivo ci vuole.
0: Stasera ci vuole l'ape perché fa fresco.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Va bene, ci aggiorniamo più tardi.
1: D'accordo.
0: Un bacione.
1: Buona giornata a tutti.
0: Anche a te. Ciao Luisa.
1: Ciao.

0: Beh, effettivamente una chitarra 100 illusioni, ma io credo che, grazie, non ho tranquilli, sì, seduti, grazie. Io penso che tutti quanti noi, voi, abbiate sognato da piccoli una certa vita, e poi credo che puntualmente per nessuno si sia mai realizzata quella vita che avevamo sognato. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno, qui ti citano
1: allora,
0: tutti.
1: Ho sentito la signora che parlava dell'acqua piovana, queste
0: sì,
1: cose qua.
0: Sì.
1: Mi ha fatto venire perfino un senso di non di nostalgia, perché lei ha parlato di queste cose qua. Noi, e c'è ancora che io non vado più, abbiamo sempre avuto una cascina in montagna,
0: okay,
1: con cui si chiama Possimo, che vedevamo il paesino di Bossico, su 900 metri, diciamo così.
0: Ah, sopra il lago Giseo.
1: Ecco, però, difatti, noi vedevamo anche Montisola, guardando...
0: Certo.
1: È così, no? E anche noi non avevamo lì l'acqua per far da mangiare, la portavamo su con i fustini, queste cose qua. E poi da quando è mancato mio marito, io ci sono andata su forse 2 o 3 volte, perché io non ci voglio più andare. E sentendo questa signora... Mi ha messo adesso una cosa, guarda.
0: Ti viene il magone?
1: Sì, mi è proprio venuto il magone pensando. E che erano cose bellissime, Giorgio, perché al giorno d'oggi non ci accontentiamo più di niente.
0: Guarda, se vuoi sapere, negli anni del Covid, io abitavo a Rovato, ma non potevi uscire di casa se non per la spesa, ti fermavano. Abitavo in un bilocale sulla strada principale, aprivi le finestre, entrava lo smog. E quindi ho scoperto allora questo Polaveno. E devo dirti che prima di trovare casa mi ha ospitato un amico che stava proprio in cima a questo colle in mezzo ai boschi. Beh, uscire la mattina, farti una camminata anche se non parlavi con nessuno, ho imparato a tagliare la legna, ho imparato ad accendere il camino, a tenere accesa la stufa d'inverno, ho imparato a raccogliere l'acqua alle cisterne, ho imparato tante di quelle cosette di cui ti innamori anche se non le hai mai fatte, perché... Alla fine sono un po' la sostanza della vita, sono piccoli gesti d'amore
1: che fai per te. E poi
0: devo dire,
1: nel nostro piccolino era un posto bellissimo, pieno di betulle, un prato enorme, poi mio marito lo teneva da lì, guarda, aveva l'orto, aveva la piantagione dei mirtilli, aveva le prugne, aveva le pesche, aveva le mele. Ma sai che tante volte non so quanti quintali di miele prendevamo giù in autunno, le patate, di tutto. Difatti quelli che passavano dicevano: ma come fai a tenere neanche in paese a sovere, ci sono queste cose qua. Era troppo bello. Ma poi purtroppo è mancato lui, va su un mio genero, quello, il marito di quello che gli è mancata la moglie, mia figlia, che tiene pulito, tiene sempre tagliato quella pianta o l'erba, insomma queste cose qua, però non va su quasi più nessuno, perché io sono andata su 3 volte in 18 anni e basta, io non ci voglio più andare.
0: E beh, tu vai...
1: Quando arrivo lì ho troppo ricordi, passo la giornata magonando, allora è meglio che non ci vada.
0: Esatto, però sono pagine di storia che è bello rispolverare.
1: Sì. Io arrivo lì, quando quelle poche volte che sono andata su vedo mio marito lì che faceva questo, vedo mia figlia lì che prendeva il sole, perché lei era amante del sole, era sempre lì che prendeva il sole. Poi io non ci vado su più, perché se
0: non è che magari dietro la pianta vedevi anche l'amante che aspettava che andasse via tuo marito, no?
1: No, purtroppo lì non penso che te l'aveva l'amante, perché o lo portavi su tu o se no non
0: bisognava portare l'amante da casa. Rita,
1: grazie. Negli ultimi anni però c'era la Jeep, andavamo su con la Jeep e eravamo sistemati bene. Poi avevamo il pannello solare, avevamo messo il frigo, insomma si stava bene col nostro fuoco, la stufa dentro, il fuoco fuori, e era bellissimo.
0: Lo so. Io peraltro devo ringraziarti per quella bellissima fotografia dei bucaneve che mi hai mandato, perché non ci credeva nessuno, gli ho fatto fare il giro del mondo quella foto.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore.
1: Allora, io adesso ti dico un'altra volta, stamattina ho scoperto, allora, c'è il nostro portone che deve venire a vedere, devono venire a vederlo, perché ogni tanto se non li spingi due volte non si chiude bene.
0: Ok.
1: Vabbè, puoi prendere la chiave, ma lui dovrebbe chiudersi così, lo spingi automaticamente, no? Si diceva.
0: Esatto.
1: Stamattina scendo, vedo un coso nero proprio dentro del portone e dico, boh. E c'è la ragazza che abita sotto di me, che sarebbe poi la nipote di mia figlia.
0: Okay.
1: Ho detto, magari lei che leva sempre i capelli, che ha la coda, ho detto, l'ha perso. E gli do un calcio così, no, erano un paio di mutande.
0: Non ci...
1: Io non lo so se il portone lì questa notte non si è chiuso bene, che vuol... non lo so, guarda, sono rimaste un paio di mutandine nere.
0: Però,
1: se non gli ho fatto la foto, eh.
0: Se sono rimaste le mutande, vuol dire che un corpo è passato,
1: appunto.
0: Perché le mutande da sole, almeno qui a Polave, non camminano.
1: Pota, dopo abito io e questa ragazza qua col suo compagno, che sono due ragazzi giovani, hanno 26 anni. Io gli ho mandato un messaggio, gli ho detto, ma avete visto? E mi dice, io sono andata alle 5, perché lavora a Brescia, che fa l'infermiera, la fa, sono partita presto perché faceva il turno del mattino, non ho visto, magari è andata anche di fretta, poi era ancora un po' buio, non lo so, la fa, non ho visto niente.
0: Insomma, se cercate che in giro una donna, un uomo senza mutande, sapete che sono su dalla rita, ok?
1: Ecco, ieri ti ho detto la storia dei Bucanevi, oggi quella delle mutande.
0: Oggi passiamo
1: così
0: alle mutande.
1: Così adesso ho riso.
0: Ebbene.
1: E saluto quella signora dell'acqua piovana, perché mi ha mandato proprio tutti quei ricordi lì, ho cominciato a ricordarmi tutto.
0: Ma dai,
1: tutto.
0: È così bello, è parte della tua vita.
1: No, è bello, sì, no, perché ho passato proprio delle... devo dirti dei giorni meravigliosi lì, tanti, quando eravamo in pochi, eravamo in 24, 25, erano cose spettacolari,
0: ecco,
1: quante risate,
0: calcola che quelle cose di oggi non succedono più, per cui no, portiamole nel cuore, ok?
1: Sì. Ciao Giorgio, scusami ti ho raccontato tutte queste cose qua.
0: Ti dedico una canzone che ti manderà una grinta che salterai sul tavolo a ballare, ok?
1: Grazie, ciao.
0: Un bacione Rita, ciao.
1: Contraccambio, ciao.
0: Ciao.

0: pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mi ricordo 15 anni fa a Desenzano del Garda, ma lo facevo anche per altri comuni del lago di Garda. Venivo chiamato ovviamente dai servizi sociali dei vari comuni e il sabato tenevo dei corsi per coinvolgere quei giovani che magari erano un pochino persi, venivano da realtà disagiate, erano magari chiusi, avevano problemi in famiglia. E ovviamente per così allietare questi ragazzi dovevi inventarti delle materie interessanti, per cui avevo il corso di giornalismo e quindi mi divertivo a mandarli in giro per il paese con dei questionari, a chiedere alla gente eccetera eccetera, poi facevamo il nostro giornale. Poi avevo il corso per speaker radiofonico e quindi gli insegnavo come si parla una radio eccetera eccetera, e poi ovviamente il corso per DJ, insegnavo ai ragazzini come si mixava eccetera eccetera, e molti di loro hanno fatto parecchia strada. Questo ragazzino era molto molto molto timido, molto chiuso, e mi raccontava che la sua passione era scrivere canzoni, e io gli dissi: mi raccomando, continua a farlo perché è una bella cosa. E mi diceva: io però ho un nome d'arte. Qual è questo nome d'arte? Mi chiamo Mr. Rain. E gli ho detto: perché? Perché io solitamente scrivo quando piove. A differenza degli altri che magari diventano tristi, a me la pioggia regala una scarica di emozioni che io devo fissare sulla carta. Ebbene, 15 anni fa era un tranquillo adolescente di Desenzano del Garda, oggi è un cantante conosciuto a livello nazionale. E io lo saluto con veramente grande, grande, grande, grande affetto. Complimenti a Mr. Rain!

0: Vorrei vedere tutte le donne, ma anche gli uomini del Giorgio Conti Show essere felici anche oggi. Felice perché la vita ci ha regalato un'altra splendida giornata. Sapete che poi io delle varie canzoni amo andare a ricercare delle versioni un po' particolari. Questa era un pochino più ritmata e quindi ci ha fatto anche un po' scatenare. Va bene? Allora...
1: messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Eccoci collegati anche oggi con i due negozi di Ottica Zanetti. Quello storico che nasce 60 anni fa a Cazzago San Martino in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085, e quello che invece viene avviato negli anni 90 a Iseo in via Campo con 72, con telefono 030 98 22 020. E io continuo a battermi sul fattore della prevenzione. Dedichiamo tante attenzioni a tutto il nostro corpo, spesso ci dimentichiamo di uno degli organi fondamentali, gli occhi, signori, la vista, il poter vedere bene, il poter leggere, il poter guardare bene la televisione, insomma è importante. E poi soprattutto, se vai in macchina, è importante vederci bene. Quindi qualunque sia il tuo problema di miopia, oppure non ci vedi più da lontano, oppure si sta formando una cataratta, un problema di maculopatia, hai un problema di cheratocone, eccetera eccetera, e per ogni situazione si può ovviamente ricorrere a una lente particolare che possa quantomeno arginare ovviamente il danno che è stato combinato. Ma ci vogliono ovviamente ottici che abbiano anni di esperienza, e in questo caso di esperienza Zanetti ne ha 60. E allora con il test visivo computerizzato vedrete tutti pregi e difetti del vostro occhio. Poi ovviamente l'amico Walter vi proporrà una serie di soluzioni a voi scegliere. Ricordatevi comunque, non mi stancherò mai di dirlo, che fondamentale è la lente. Certo, poi la montatura la vuoi fashion perché ti piace Gucci, Prada, Ray-Ban, eccetera eccetera, va benissimo, ma l'importante per l'occhio è la lente, che abbia ovviamente una lente adatta alla vostra problematica specifica. E attraverso questo test saltano fuori tutte le magagne e le cose positive. Vi ricordo che peraltro il negozio di Iseo è aperto anche la domenica, e presentandovi a nome del Giorgio Conti Show di Radio Super, per voi è garantito un trattamento di favore. E allora, come dice lo slogan, occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

Ma la toscanaccia, mamma mia, come era giovane, giovanissima, forse proprio sulla soglia dei 18 anni, quando si esibì per la prima volta a Sanremo con Rosalino Cellamare, pa diglielo a ma che la porto nel cuore, eccetera, eccetera, eccetera. Questo invece per lei era un amore disperato. Tornando indietro di un passo prima, mi piacerebbe chiedervi: avevate dei sogni nel cassetto da ragazzi? Vi eravate prefissati uno stile di vita? Siete riusciti poi a fare dei vostri sogni la vostra vita, oppure le situazioni sono cambiate e vi siete adattati? O anche, se potreste tornare indietro, cambiereste qualcosa della vostra vita? Io ovviamente i miei sogni nel cassetto da bambino ho dovuto cambiarli tutti, perché prima volevo fare il macchinista dei treni, infatti avevo treni elettrici a gogo, passavo le ore nella stazione di Lugano a guardare i treni che sfrecciavano, feci la mia prima mini tesina alle elementari sui treni. Poi col crescere mi affascinò invece il giornalismo, tant'è che alle superiori io curavo il giornale dell'istituto ed era un giornale vero e proprio, si parlava di politica, si parlava di musica, ogni classe doveva consegnarmi un articolo, lo assemblavamo e usciva ogni mese questo giornale che si chiamava Cocktail di Notizie. Ma chi l'avrebbe poi saputo, a parte l'amore per la musica che c'era da sempre, ma chi l'avrebbe poi saputo che sarebbero arrivate le discoteche e le radio italiane? Per cui tutti i miei sogni nel cassetto si dissiparono, ma a favore di un sogno ancora più grande che non potevo immaginare, perché a quell'età non c'era. E se tornassi indietro, io rifarei quel lavoro che sto facendo da sempre,

perché se fai un lavoro dove puoi metterci la passione, non dico che sia rosa e fiori, ma in fondo è un po' come vivere in una favola. Ecco, la mia favola dura da tanti anni e mi ha dato tante soddisfazioni, per cui la rifarei per anni e anni ancora. E allora viviamo una favola. Penso che anche Vasco Rossi, quando partì da Zocca, non pensava che la sua vita diventasse una favola, come invece lo è stata.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Ricordo che da ragazzino mi ero innamorato perdutamente del bolero di Ravel, quel crescendo meraviglioso, e ho sempre amato la musica spagnola e anche il flamenco. Questo artista si chiama Othmar Liebert e fa parte del nuovo flamenco, anche se non è nuovissimo, perché questo pezzo è del 1990, quindi di 36 anni fa. Ma la musica è tutta bella, se ti dà ovviamente delle emozioni. Questa mattina, peraltro, prima di andare in onda, stavo seguendo la mia amica Sonia e Agostino con le loro televendite, e a un certo punto hanno messo, io non le conosco ovviamente il liscio, le canzoni popolari e le canzoni degli alpini, ma hanno messo una canzone cantata da un coro alpino di 70 persone, un filmato e un'interpretazione bellissima che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Questo per dire che tutto ciò che ti dà emozione è bello, e quindi non c'è la musica bella e la musica brutta. Ogni pezzo che ti dà emozione per te è musica bella. Quella Peppa, alle 13 e 9 minuti primi, eccoci nella seconda ora del Giorgio Conti Show in diretta dalla Sala Ovale del piccolo emirato di Polaveno. Siamo sul canale 787 e soprattutto c'è questo fantastico, meraviglioso, unico numero telefonico per poter entrare in sintonia e quindi entrare in casa mia e io entrare in casa vostra. Il numero di telefono 351 40 41 42 3. Sapete che non faccio dediche, non faccio richieste, non faccio giochini, non vendo niente, però una telefonata per dire semplicemente ciao, o per mandare un saluto, o per raccontarmi da dove chiamate, a me fa sempre terribilmente piacere. Per cui, timidoni che non l'avete mai chiamato la radio, oggi credo sia il momento di farlo, ok? E quindi 351 40 41 42 3. Se mi telefonate, vi garantisco che rendete i miei giorni più felici.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao, buongiorno, Maria Rovato, dall'Emirato di Rovato.
0: Ciao Maria, come mi stai?
1: Bene, come te, grazie.
0: Lì nella mia città tutto bene?
1: Tutto ok, a Rovato. Mi hanno detto che ma hanno fatto festa a Erbusco, hanno fatto festa a Corzano, hanno fatto festa dappertutto.
0: C'è festa dappertutto, e adesso ho sentito una festa dell'Avis a Borgo Satollo.
1: Ho letto sulla... comunque niente, stamattina ho seguito Agostino che ha fatto vedere un piccolo stralcio della festa di ieri sera dove c'era Omar.
0: Omar, sì.
1: Naturalmente, sì. Grande Omar e tutto ok.
0: Ma ecco, diciamo...
1: Hai proprio ragione. La musica ci rende tutti fratelli.
0: Esatto.
1: E lo diceva anche Agostino, diceva cosa serve fare la festa di un paese qui vicino e non dell'altro. Non siamo tutti vicini.
0: Esatto.
1: Facciamo una festa unica. Facciamo una festa, partecipiamo come possiamo e teniamoci in comunità.
0: Ma io ho un bellissimo ricordo del mio paese, perché negli 8 anni in cui sono stato dentro l'amministrazione ne ho inventate di ogni. La notte bianca, l'ultimo dell'anno,
1: anche gli ospiti,
0: il carnevale. Portavamo degli ospiti internazionali.
1: Mi ricordo Ivan Cattaneo,
0: eccetera.
1: Mi ricordo tutto.
0: Mi sono proprio divertito. Ho inventato la festa dei diciottenni e ne ho combinati di tutti i colori.
1: Ci hai voluto. Vedi che tutti hanno il ricordo, però?
0: No, è vero.
1: Se non valgono nulla, le dimentichi, cerchi di dimenticarle subito.
0: Io ti dico, quelle poche volte che ovviamente avendo, perché io poi sono un tradizionalista, ho una sorella a Rovato, ho il medico a Rovato perché non l'ho cambiato, ho la mia farmacia a Rovato e quindi una volta a settimana scendo a Rovato e Rovato sempre nel cuore ovviamente. Amore mio?
1: Sì, dimmi.
0: Ci sei? Ecco, quindi volevo dirti che in fondo le tue radici non le dimentichi mai.
1: Certo.
0: Io allora ti auguro una felicissima estate e grazie perché con la tua telefonata hai reso il mio giorno felice.
1: Certo, e come hai detto prima tu, la tua massima io l'ho scritta immediatamente sul mio librettino delle massime. Cerca di chi si accontenta delle piccole cose avrà la vita grande, subito l'ho scritta.
0: Ma io
1: subito.
0: ti amo.
1: Ciao,
0: Giorgio, un bacione anche a te, ciao.
1: Ciao.

0: Che bello vedere la vita che passa regalandoci giorni felici. Pronto?
1: Pronto, signor Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Con chi? Sono una timidona che passa.
0: È la prima volta che mi chiami?
1: No, io ho già chiamato una.
0: Ah, ecco.
1: No, è la seconda volta che ti chiamo. È la seconda volta.
0: Dovresti abbassare appena la TV.
1: Rosa delle Bettole.
0: Rosa delle Bettole, ma bello.
1: Rosa delle Bettole, sì.
0: Ecco, se, Rosa, se mi abbassi appena la TV, così ci...
1: Rosa delle Bettole.
0: Vai a abbassare.
1: Sì.
0: Ecco. Così ecco. Perché se no io continuo a sentirmi.
1: Sì.
0: E non sento te. Rosa, ecco. Come va la giornata?
1: Ecco.
0: Sì, perfetto. Come va
1: allora,
0: le Bettole?
1: Allora, io ho chiamato, sì, ma dai, andiamo abbastanza bene, però solo che mi sento... le Bettole è sempre uguale. Diciamo che mi sento un po' agitata, ecco perché.
0: Ma perché sei agitata? Parli con una persona, tua amica, che ti vuole bene.
1: Lo so, ecco. Giorgio, perché sei una persona speciale, veramente, e mi aiuti tanto. Adesso ho detto, devo proprio chiamare, perché è tanto che dico, voglio chiamarlo, ma però mi sento sempre un pochino agitata.
0: Ebbene, allora, io dico sempre una cosa, ricordati che le cose che ti emozionano sono le cose più belle della vita.
1: È vero.
0: Perché la vita senza emozioni, che vita è?
1: Sì, pensa che io ho sentito tanti anni radio, televisione e tutto,
0: sì?
1: Però non ho mai chiamato, mai. È la prima volta che chiamo, cioè voglio dire, qui è la seconda volta, però è la prima volta che io faccio una telefonata in televisione.
0: E quindi mi raccomando che non sia la prima e ultima volta.
1: No, adesso è la seconda.
0: Ecco, per piacere. Oh.
1: Però mi fa piacere sentire le signore che ti chiamano, e veramente sono così spontanee. E io proprio mi faccio, mi viene... mi viene l'ansia, davvero. Però mi piace tanto sentire, perché ti sento tutti i giorni.
0: Io ti adoro, ma anziché l'ansia vorrei essere il tuo calmante, ok?
1: È una cosa che mi piace di te, sai, la risata. Perché io rido poco,
0: No, io,
1: perché
0: io rido
1: sono
0: molto.
1: Sempre guida sola.
0: Certo.
1: Ma quando ridi fai ridere anche me, perché c'hai una risata che coinvolge. Davvero, hai una risata che coinvolge davvero le persone, sì.
0: Ma sai perché
1: e
0: lo
1: poi mi piace anche il fatto che tu ascolti la chiamata, la telefonata, metti la musica prima, poi ascolti la telefonata e poi rimetti la stessa musica. E mi piace perché la canzone finisce e l'ascolti tutta.
0: Esatto, a pezzi, è come una torta, ne mangi una fetta per volta.
1: Veramente. Mi ha fatto piacere sentirti, chiamarti e salutarti, perché veramente, e vorrei chiamarti più spesso, però è sempre questo fatto che poi mi sento in ansia, ecco.
0: Ecco,
1: ammiro tutte quelle persone che ti chiamano in continuazione, perché guarda, anche quelle persone, c'è sempre qualcosa da imparare da tutte, da te per primo, perché sei molto profondo, e poi da tutte queste persone che ti chiamano.
0: Beh, adesso fai venire l'ansia a me, non sono poi così.
1: Sono
0: una persona normale che fa questo lavoro col cuore,
1: sì, infatti,
0: e che vi vuole normale. Veramente bene, perché ho di fronte a me delle persone vere, ok?
1: È vero.
0: E tu sei una di quelle.
1: Mi sembra di essere abbastanza vera,
0: sì.
1: Però sei vero anche tu, perché veramente ti sento parlare in modo che fai venire voglia di chiamare, di telefonare, anche se io mi sento, diciamo, in ansia, però mi fa venire la voglia di chiamarti, di salutarti, perché lo meriti veramente, sei una persona veramente che merita.
0: E io spero a questo punto che ti venga più spesso questa voglia, ok?
1: Ecco, chiamerò più spesse volte.
0: Ti mando un bacio enorme, ma hai detto delle bellissime parole, grazie di cuore.
1: Ma anche te, le dici le belle parole sempre, e io ti ascolto veramente... imparo tante cose, voglio dire, sia da te sia dalle persone che telefonano, ed è bello sentirvi e sentire. Allora divento un pochino timidona e sto lì ad ascoltare e metto in pratica quello che voi dite.
0: Vedi però, timidona, che abbiamo fatto la nostra bella chiacchieratona, per cui mi raccomando, insisti, ok?
1: Va bene, senz'altro.
0: Ti mando un abbraccio fortissimo, ti voglio bene.
1: Te lo ricambio col cuore davvero e sono contenta di averti chiamato.
0: Oh, buona giornata, grazie Giorgio. Mille, anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Bettole, ciao.
1: Ciao.

0: Guardiamo se c'è qualche altro timidone o timidona. Pronto?
1: Pronto? Io è la prima volta che chiamo.
0: Sì?
1: È la prima volta che chiamo, però mi penso di dire la verità. Quello che ha detto la signora adesso, Giorgio, sono la Franca di Erbusco.
0: Sì?
1: La signora, quella che adesso ha parlato adesso, ha detto parole sante. Chi non ha bisogno di chiamare Giorgio e dirle ciao Giorgio, una persona così, perché è 30 anni che ti conosco, il nostro Giorgio merita solo ciao Giorgio, come stai? Basta, lui è abbastanza una parola.
0: No, non vi faccio il quarto grado io dopo, vi lascio fare quello che volete, però il bravo. Ciao scalda il mio cuore e scalda bravo. Il programma, dà un'anima bravo. Al programma.
1: Perché ecco, perché anch'io che sono qua a sentirti, mi viene voglia di dirti ciao Giorgio, è inutile, come ha detto la signora, per dire ciao a una persona come te, chi poi ti ha conosciuto che persona sei, sei proprio come parli, meriti tutto il bene, sono la Franca, ti mando tanti baci.
0: Lo so, è 30 anni che ci amiamo, per cui...
1: Ecco, e perciò fare il numero 351-40-41-423, manca solo di dire ciao Giorgio, io sono qua ad ascoltarti.
0: Basta,
1: buona
0: io ben contento. Un bacione.
1: Buona giornata.
0: Ciao Giorgio, bella donna, ti voglio bene.
1: Un
0: ciao.
1: Un bacio, ciao.
2: Le 13:23.

0: Il professor Roberto Vecchioni, e questo pezzo tra i più belli delle sue composizioni, almeno personalmente una di quelle che amo di più, Velázquez. Ah. Tutto bene ragazzi? Mi raccomando, siamo ancora carichi perché abbiamo ancora mezz'ora da trascorrere insieme, per cui mi raccomando 351 40 41 42 3. A volte basta fermarsi un po', guardarsi intorno con intenzione e prendere respiro e sorridere e ringraziare la vita nel bene e nel male. Vivi e assapora ogni giorno il tempo che passa. È una cosa importante, godere di ogni attimo di questa vita. Pronto?
1: Buongiorno!
0: Con chi pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Chi sei, amore mio? Ah, adesso ho capito, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Come stai, Ersilia?
1: Ersilia, caldamente bene, appunto, ho sentito che hai bisogno che qualcuno ti scaldi il cuore.
0: Sì?
1: Guarda, se ti avvicini a me, ma proprio avvicinati, dai, dai, ancora di più.
0: C'ho il cuore del microfono.
1: Due foglie di salvia, un po' di rosmarino, il tuo cuore va arrosto.
0: Ah, lo so perché tu sei una donna molto generosa, ma poi mi piace perché sai alternare momenti profondi aggiungendo sempre un tono di leggerezza, perché la vita è anche quella, affrontare le cose più dure cercando di metterci anche un po' di leggerezza, se no ci sarebbe una vita triste.
1: Ma davvero, ma assolutamente no. Ma poi adesso io sono impegnata perché stanno nascendo i pulcini, non ti dico, un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, e più di qua, e più di là. L'unica cosa che non riesco a capire, i pulcini escono dall'uovo, ma come hanno fatto a entrare nell'uovo?
0: E questo me lo chiedevo anch'io. Perché l'uovo è stato gallinato, gallato. No, mi è venuto da ridere, Ersilia, tu che hai la fattoria, certe cose le puoi capire, io sono ignorante, adesso non torniamo al fatto se è nato prima l'uovo o la gallina, se no ci perdiamo, ma l'altro giorno un ragazzo mi ha portato le uova del suo pollaio e mi ha detto, e io gli dico ridendo, sono di gallina femmina vergine? E mi dice, assolutamente sì, gallina femmina vergine, perché non sono state gallate. E io ho chiesto cosa vuol dire gallate. Vuol dire che loro hanno fatto le uova, ma il gallo non ci ha fatto niente. Quindi non troverai dentro l'uovo il puntino nero che è il pulcino. Non sono gallate, sono vergini. Tu mi dici che questa cosa è vera?
1: Guarda, no, io proprio veramente, al di là che tenga gli animali, ma sono all'oscuro di tutto. Come faccio a sapere se effettivamente quando le galline sono così unite, come da parte mia, che sono allo stato bravo, sono fuori tutto assieme, come faccio a sapere se il gallo
0: le ha gallate o no?
1: L'ha fatto. Come faccio a sapere? Proprio guarda.
0: No, va. Il nostro lavoro, una palpadina al quill per vedere se c'è l'uovo, ecco.
1: Non saprei, ecco. Comunque, a parte il fatto, sembra anche magari un po' una barzelletta, per amor del cielo, perché questa cosa, perché io devo eliminare il gallo, il mio gallo che è stupendo, è rosso, però io non abbatto gli animali, non voglio portare, ma assolutamente, se qualcuno, ecco, lo volesse per mettere nel suo pollaio, perché ogni 2 anni,
0: sì,
1: come tutti gli altri, bisogna cambiare gallo, perché altrimenti i consanguinei, ecco, questa cosa...
0: Questo non lo sapevo.
1: Guarda, io non credo che mi abbiano raccontato una bugia, però penso sia... Non è che non nascono i pulcini, perché sono più delicati, hanno delle problematiche, non nascono bene. E in effetti ho trovato anche questa difficoltà, che dico come mai la luna, sai, parlano di tante cose. Invece no, dicono proprio bisogna cambiare gallo.
0: Ma pensa.
1: Mi spiace perché è bellissimo. Poi il gallo è quello che tiene unito proprio
0: il pollaio. Io spero, spero che questa legge non cada prima o poi anche sugli uomini, perché se una donna deve cambiare uomo ogni 2 anni diventa imbarazzante.
1: No. No, io credo sia consanguineo.
0: Ecco.
1: È tutta un'altra cosa. Parenti comunque, una parente proprio lì a Villa Carcena, prima erano qua a San Polo, comunque si sono sposati 100 anni fa, tra cugini. Hanno chiesto il permesso comunque al
0: certo,
1: Papa,
0: certo.
1: Purtroppo sono stati molto sfortunati, perché su 7 figli solo 2, ecco, diciamo, messi in condizioni buone, ma gli altri con qualche difficoltà.
0: Tu sai che purtroppo quando ai tempi, nei paesi piccoli, quando con 3 cognomi tu fai un paese, vuol dire che si sono gallati tra di loro, è ovvio, eh? Però si sa che poi ci sono i problemi, ecco.
1: Ecco.
0: Moglie ecco. Vuoi dei paesi tuoi, va bene, ci sta, però se trovi anche un bue di un paese vicino, va bene.
1: Ecco. Speriamo.
0: Ecco. Allora,
1: ma si deve dar da fare, perché il bue lavora tanto, poverino.
0: Lo so, c'ha il suo bel da fare, eh. Che grazie. Poi dicevo sempre, noi uomini ce la tiriamo tanto, ma alla fine siete voi che ci fate, perché voglio dire, per far nascere un bambino noi ci mettiamo proprio come l'olio sull'insalata, 2 gocce, tutto il resto lo mettete voi.
1: Guarda, veramente, ma veramente, e alle volte più che olio magari anche aceto.
0: Esatto, ma proprio 2 gocce basta, non serve un pianto, tutto il resto vi arrangiate. Ersilia, sei sempre troppo forte.
1: Gioia. Diventare mamma credo sia la gioia più grande, che è un dono, io dico un dono d'amore.
0: No, ecco. Veramente, allora, noi esistiamo perché ci siete voi, se no il mondo certo. Non partiva, per cui come si fa a non amare una donna? Ecco, mi chiedo solo quello.
1: Purtroppo.
0: Come si fa a non amare una madre quando ti ha dato la vita? Ci possono essere delle discussioni, dei diverbi, però io quando leggo anche certi femminicidi, io magari sarò cattivo, ma dico, non vai più d'accordo con lei, ma ammazzati te, lasciala vivere lei.
1: Certo.
0: Forse sono un po' esagerato, però non le tollero, mi spiace.
1: A parte che
0: non tollero la violenza in genere, sulle donne, sui bambini, ma anche su un grande, perché se una persona non vuole. Bene, siamo andati nel profondo oggi, mamma mia.
1: Sembra facile, ma alle volte, guarda, ti dico Giorgio, non è così. Se la donna non vuole, l'uomo invece no.
0: Lo so.
1: Comunque no, non mi esprimo, preferisco poi, perché poi dalla gioia che ho di queste 2 ore passate in tua compagnia con le persone che appunto anche chiamano, che hanno detto delle cose veramente che mi hanno fatto emozionare, non vorrei passare poi a una crisi isterica.
0: No, guarda, ti metto una canzone che adesso salterai sul tavolo a ballarla con me, ok? Sei pronta? Sei già sul tavolo? Perfetto, allora Ersilia, grazie di cuore, ti voglio bene, ciao!

0: quando negli anni 60 gli italiani cantavano i Beatles, lui, sicuramente ve lo ricordate, era Ricky Gianco.
1: Messaggio promozionale.
0: Sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, GFP RAC, questa meravigliosa azienda, fiore all'occhiello a livello locale ma a livello nazionale, che si trova proprio qui a San Giovanni di Polaveno, specializzata ovviamente nei componenti meccanici per l'elettronica. E oggi questi componenti li trovate, questi rack e questi cassetti che si inseriscono, queste schede, le trovate dappertutto. Per cui se siete alla ricerca, affidatevi a un'azienda specializzata. GFP RAC la trovi naturalmente a Polaveno, in via Artigiani 40, con telefono 030 84 453. Pronto?
2: Sono pronto, la pubblicità è l'anima del commercio.
0: E il venerdì partito il Veneto.
2: E chi, no non so, lì è un parente, ma parente non lo so, lo sento ogni tanto, sì, è il gondoliere dici tu, quella al Vise?
0: Esatto, esatto.
2: Sì, ma siamo alla lunga, proprio alla lunga, lunga, lunga, lunga, là. E chi ferma l'orologio pubblicitario, non il nostro Rabizzi, perché Rabizzi è in gambissima, ha già fermato tutto quello che è un'azienda. Sai chi sosteneva questo?
0: Sì.
2: Ford, Henry Ford,
0: sì,
2: il
0: sì.
2: creatore, sosteneva questa cosa. Mio padre invece diceva, oh, io l'albergo, il ristorante, la pensione, ma è meglio che i clienti mangino bene e mi facciano pubblicità al mare, al muretto, piuttosto che... Lui non voleva sapere, diceva che la miglior pubblicità... Io sono cliente della Mixer Italia, che è l'azienda di pari passo col nostro... Super TV del nostro Rabizzi,
0: esatto.
2: Però e c'è Laura e tutto, io acquisto questi prodotti e devo dire che sono ottimi, anche stamattina è arrivata la tira, però in effetti la miglior pubblicità è un prodotto quando lo provi e lo reclamizzi, è la miglior. La famiglia Cervis, quelli dell'olio, signori,
0: amici carissimi,
2: certo anche miei, è anni che loro sono vicino al mondo della musica, hanno prodotti eccezionali, anzi consiglio l'olio e la crema lavava di lumaca, che è meravigliosa. Allora volevo dirti invece che bello questo brano italiano, questa cover dei Beatles. Ti chiedo, come amico del Giaguaro,
0: sì?
2: Brano raro, chi sono questi che cantano, che ci sto pensando?
0: Era Ricky Gianco.
2: Ah, l'avrei detto, l'avrei detto che Ricky Gianco, grande, qualche giorno ti faccio telefonare. Allora, Riccardo Sanna ha cominciato la carriera in vari caffè, tra cui a Primo Applauso, una trasmissione così ripresa anche Peppino Di Capri, al caffè concerto Balzola, e lui si chiamava Riccardo Sanna e lo conosco, ma è bravissimo, bravissimo. Sai che i Beatles avevano esordito ad Amburgo? I primi locali dove loro si
0: sì.
2: esibivano non erano tanto nelle zone di Liverpool, ma era ad Amburgo, i primi locali, il loro manager li spedì ad Amburgo.
0: Non lo sapevo.
2: Sì, sì, sì, loro avevano già avuto un discreto successo e tra l'altro non si chiamavano Beatles. E in quelle zone ha avuto anche successo Beniamino e i suoi fratelli, grandissimo, un grandissimo, che in Italia non è altro che Mino Reitano.
0: Ma pensa,
2: sì, sì, Beniamino e i suoi fratelli, anzi lo salutiamo perché Mino Reitano è un grande, ci ascolta anche dalla sua, l'ho visto tante volte al muretto, una persona, sai cos'ha, umile,
0: molto umile, molto.
2: Un artista umile, e lo saluto, lui e la sua famiglia che sono ad Agrate, è una cosa, un ricordo meraviglioso. Senti, queste canzoni sono meravigliose, io ti ringrazio a nome di tutti, bravo. Grazie.
0: Ti dirò di più. Tanti mi chiedono dove lo trovo. Allora, questi pezzi, sì. i vari cantanti,
2: sì.
0: non vollero mai inciderli come disco sì. loro singolo.
2: È vero.
0: Perché è vero. Il progetto nasce da un certo, che tu te lo ricordi, Vincenzo sì. Mollica.
2: Certo, ecco, certo.
0: Il quale radunò una quindicina di cantanti e disse: fatemi una cortesia, ognuno di voi mi fa un brano e io faccio questo disco. Però ha chiesto gentilmente, per non farsi diciamo concorrenza, ha chiesto ai cantanti di non pubblicarlo come singolo loro.
2: È vero, è vero. Ma queste prove erano delle prove reali che le case discografiche con i relatori facevano per vedere anche la risposta del pubblico.
0: Esatto.
2: Venivano, ma certamente.
0: Erano dei test.
2: Erano dei test che venivano fatti, addirittura molti cantanti che avevano magari anche altri nomi, poi famosi, facevano queste prove sulle Lacche oppure su altri dischi, e a volte il disco rimaneva lì come prova, ma è un valore, ecco perché il disco raro dell'amico del Giaguaro, io amo queste, c'era una nota rivista di cui il proprietario, il direttore di Ripi, di Frosinone, carissimo amico, che pubblicava queste rarità. E io naturalmente 40 rotti anni fa, come faceva mia mamma quando comprava il Radio Corriere, andavo alla ricerca di tutte queste curiosità, dei brani rari, che si sposa bene con l'amico del Giaguaro. Allora, brano raro, l'amico del Giaguaro, il mio tempo è scaduto, musica e vita, e un abbraccio a tutti.
0: Ti voglio bene, ciao Gian, ciao.
2: Sei forte, ciao.
0: Grazie.

0: su questa ondata di anni 60. Pronto?
1: Sì, ciao Giorgio.
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Sono Vera, da Reggio Calabria.
0: Oh, ma che piacere. Io so che tu non mi senti, lo so.
1: Sì.
0: Lo so. Però riuscire, credimi, a mantenere un'amicizia che è durata lo spazio di un mattino con una donna meravigliosa, una telefonata anche da chi non mi sente, mi riempie il cuore. Per cui io ti ringrazio, perché sei veramente dolcissima.
1: Ho fatto una cosa, non so se ho trovato il tuo numero personale.
0: Ah, non c'è nessun problema, perché se io non so se tu hai certe malattie come Facebook, eccetera, eccetera. Io, essendo personaggio pubblico, il mio numero di cellulare sulla mia pagina Facebook c'è, perché se qualcuno mi deve chiamare per lavoro, per cui se l'hai trovato e hai voglia di chiamarmi, fallo pure.
1: Guarda, ho detto, provo, vediamo se lo sento. E se no chiamo su quello privato.
0: Ecco.
1: Perché mi manca tantissimo. Mi mancate tutti, ma tu in modo particolare. Perché mi manca la tua voce, mi mancano le tue battute, mi manca tutto, tutto, tutto.
0: E a me spiace, però sai cosa mi fa piacere? Sai che io ho fatto l'insegnante. Insegnare vuol dire lasciare un segno. Io nel mio piccolo credo di aver lasciato un segno, perché se dopo tre mesi una persona che non mi sente più ha ancora voglia di chiamarmi, vuol dire che è scattato qualcosa di magico, si chiama amicizia.
1: Sì,
0: per cui non farti remore fino a quando non mi sentirai, mandami pure un saluto anche sul mio numero privato e io lo gradirò, ok?
1: Va bene,
0: te riempio di baci,
1: Tanti baci anche a te, Giorgio,
0: e salutami tutta la Calabria, che io amo l'Anduia, tutto quanto lì. Ciao bella donna, ciao.

0: Ma che bella scorribandata ci siamo fatti negli anni 60-70, mamma mia che godimento!
1: Messaggio promozionale.
0: Cari amici, ma cosa c'è di più bello che vederci chiaro, vederci bene? E allora ci vogliono degli occhiali perfetti? Allora, occhiali perfetti equivale a Ottica Zanetti. Ottica Zanetti sul campo da 60 anni, perché è importante rivolgersi a un ottico specializzato, perché anche in questo settore nascono un po' come i funghi. Voi fidatevi solo di aziende che hanno uno storico e qui di storia ne hanno tanto da raccontare. Dal primo negozio aperto in Via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085 all'ultimo nato negli anni 90 a Iseo in Via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. E vi dico una cosa, prevenzione anche per quanto riguarda gli occhi, sono delicati, sono esposti all'umidità, alla luce, al buio, sono sottoposti alla polvere, all'inquinamento. Gli occhi sono una parte fondamentale del nostro corpo, sono quello che ci fanno vedere cos'è il mondo, cos'è la vita, e ci fanno percepire delle emozioni straordinarie, perché noi vediamo con gli occhi e l'occhio trasmette l'emozione al cuore. E allora è importante magari fare un test visivo computerizzato per vedere a che punto è la vostra vista, il vostro occhio. Andrete con la mutua, dovete prenotare mesi prima. Andate dal mio amico Zanetti, che peraltro d'estate è aperto anche la domenica, e ve la fa in un momento, il tempo necessario. Poi insieme a voi, dopo avervi detto quali sono i pro e i contro, vi dà le varie soluzioni a voi scegliere se accettarle o meno. Ma ripeto sempre, al di là della sciccheria, perché hanno occhiali di moda veramente di ultimo grido, con le montature di Gucci, Fendi, Ray-Ban e chi più ne ha più ne metta, ma l'importante di un occhiale, mi raccomando signori, la lente. La lente deve essere giusta per il vostro problema visivo. Non fidatevi, non usate gli occhiali della farmacia, perché non risolvono un problema. Vi possono aiutare se li usate poco, ma se dovete veramente correggere un difetto, rivolgetevi a un ottico perfetto come appunto Ottica Zanetti. Io ringrazio Ottica Zanetti, che naturalmente ritroveremo domani mattina come sempre a partire dalle ore 10. Cosa mi fai dire dalle 10? Dalle ore 12, dai, sbadini. Oggi siamo veramente...
1: Fine messaggio promozionale.
0: Siamo arrivati alla fine. Il vostro amico Giorgio Conti vi augura una buona giornata. Ci sentiamo domani.

0: cosa di più, un vero amico.
1: Radio Super pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda, disponibile in versione ibrida o elettrica con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Le 14 e un minuto.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super.
0: Pubblicità.
6: Mi manchi, Madonna.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
8: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: La tua musica.
10: I tuoi amici.
9: È Radio Super.
11: Sono le 14 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Hai visto i saldi da Metalmark?
6: E come? Fino al 50% di sconto!
5: Su cosa?
6: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
5: Allora non posso perdermeli!
6: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Radio Super, la radio amica!

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 15 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
8: Radio Super ti tiene compagnia

Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Ave Santa Maria, fonte di pietà, dal tuo grembo purissimo sgorga la ricchezza di tutte le grazie, Cristo, vero Dio e vero uomo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi

martedì 7 luglio inizia la novena alla Madonna del Carmelo e per il Carmelo in Europa ricorre la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Divina Grazia. Ed è a Maria, Madre della Divina Grazia, che celebriamo questa Eucaristia in suo onore. E allora, assieme alla Vergine Maria, ci prepariamo degnamente per incontrare Cristo Gesù, che si dona a noi, chiediamogli umilmente perdono di tutte le nostre colpe.

0: Via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati. Hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, per loro rovina. Repudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un Dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia, non darà farina. E se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio. Casa di Israele, confida nel Signore. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele, confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro che li fabbrica e chiunque in essi confida. Israele, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Israele, confida nel Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle prese da stupore dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. E vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.

più che dire un pensiero sulle letture che abbiamo proclamato, dirò un breve pensiero sulla memoria mariana che celebriamo oggi. La Chiesa ci invita a contemplare la Vergine Maria con uno dei suoi titoli più dolci e profondi, Madre della Divina Grazia. Questa devozione si è sviluppata anzitutto nel nostro ordine carmelitano nel secolo XVII per opera di un padre carmelitano, Michele di Sant'Agostino, un autore spirituale fiammingo belga molto conosciuto e molto seguito ai suoi tempi. Poi questa festa si è estesa un po' alla volta a tutta la Chiesa. Quando pensiamo alle grazie, la nostra mente corre spesso a favori materiali, a soluzioni immediate per le nostre fatiche quotidiane o a momenti di consolazione. Ma se vogliamo comprendere appieno questo titolo mariano, dobbiamo fare un passo oltre e guardare alla sorgente della grazia. La vera grazia divina non è semplicemente una cosa, una benedizione astratta, ma è una persona concreta, e cioè Gesù Cristo stesso. Guardando al Vangelo, l'angelo Gabriele chiama Maria piena di grazia. Maria è stata scelta e riempita dallo Spirito Santo per poter accogliere nel suo grembo il Figlio di Dio. Diventando madre di Gesù, lei è diventata per riflesso il canale attraverso cui la grazia divina è entrata nella storia dell'umanità. La tradizione ha poi arricchito questo titolo invocando Maria come madre delle grazie. Ciò esprime la missione materna di Maria, proprio come una madre terrena si preoccupa di nutrire, proteggere e far crescere i propri figli, così la Madre Celeste nutre la nostra vita spirituale con i meriti di suo Figlio Gesù. Quando ci rivolgiamo a lei, Maria non fa altro che orientarci verso Gesù, ripetendo continuamente le parole dette alle nozze di Cana ai servi: fate tutto quello che lui vi dirà. La divina grazia che Maria ci porta è la luce per le nostre oscurità, forza nelle nostre debolezze e pace nei momenti di smarrimento. Nei momenti in cui il peso della vita sembra schiacciarci, possiamo trovare rifugio sotto il suo manto. Lei ci insegna ad accogliere la grazia non come un privilegio da trattenere egoisticamente, ma come un dono da condividere con i fratelli che ci circondano. Chiediamo oggi alla Vergine Maria di aiutarci a spalancare le porte del nostro cuore all'azione dello Spirito Santo, perché come lei possiamo diventare anche noi, nel nostro piccolo, portatori della grazia di Dio in un mondo che ha tanto bisogno di amore, di consolazione, di pace, di speranza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: l'acqua vita e il vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che può assumere la nostra natura. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, dal colpa, purificami, dono. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre e con la forza operante del Tuo Spirito trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo, perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana riconciliazione sia per tutti noi fonte di perenne di ogni grazia e benedizione. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Vero Dio e vero uomo, Egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo da cui trae la sua efficacia, e il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, diciamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore
1: è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, pietà di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni. Chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi, per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore per cooperare sempre più al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Cristo risorto andiamo in pace.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 19 e 4 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbia.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

veduta. T'ho seguita. T'ho fermata. T'ho baciata. Eri piccola. Piccola. Piccola. Così. M'hai guardato. Hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola. Piccola. Piccola. Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

deliziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

0: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Radio Super ti tiene compagnia.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: ieri 29 settembre, in occasione
1: che girava intorno.

vieni.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.